0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
1: alle
3: 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni. Spot.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CIE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Company. Radio Company presents Let's Go, Dame Setteria version.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: La mattina alle 6. Sveglia!
3: Enjoy this trip.
2: Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Botta da 90, il lunedì mattina iniziamo una nuova settimana insieme, bella carica, bella energetica. Salve a tutti da Mauro Tonello, miei cari bestioline e bestiolini d'ascolto. Pump pump the value please. Partiamo con Stefano Secchi, che salutiamo con la voce di Oscar, la sua Children Voyage, Sash di Adelante, poi lui, DJ Jen con The Lunch.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: era DJ Shank The Lunch, Sasha Delande Sequie con la voce di Oscar e Children Voyage, visto che la signora in questione era francese. Ci fermiamo un po', torniamo con Marco.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: 90, ma che ve lo dico a fare, insomma, è stato inconfondibile della mattina presto qui su Radio Company. Siamo di Giulia Console, vi dice Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, è un vocalist molto famoso in quel del nord Europa. Lui si chiama Marco e ci dà questa Because I Love You, poi BBE, 7 Days, 1 Week.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: fra Madonna e Stardust con Music Sounds Better on Holiday e Encore con Le Disc Jockey. Abbiamo chiuso così l'appuntamento di Botta da 90 di questo primo della settimana con Mauro Tonello. Ci sentiamo domani sempre a quest'ora qui su Radio Company, grazie a DJ Nick.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato.

riusciremo a tradurre il linguaggio degli animali, ci sarà la de-estinzione, quindi torneranno i mammut e i dinosauri, chissà. Dai, sentiamo voi cosa ne pensate, come sarà secondo voi il mondo nel 2050. Nel frattempo arriva Harry Styles.

0: questo è Break My Heart, mamma mia che paura. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, come state? Tutto bene? Si stava parlando di come sarà il mondo nel 2050, ho chiesto a voi cosa ne pensate, io vi ho letto una carrellata di previsioni, no? Di come potrebbe essere il mondo nel 2050, alcune abbastanza verosimili ci possono anche stare, alcune sono un po' ottimiste, alcune invece sono un po' così, forse un po' troppo futuriste. Ho chiesto a voi cosa ne pensate, secondo voi come sarà il mondo nel 2050? Sentiamo.
1: A me incuriosisce la de-estinzione anche per, non lo so, un fatto di curiosità. Poi anche la questione dei nanorobot nel sangue per dire malattie prima che vengano fuori. Secondo me è una bella cosa anche per poter vivere di più, nel senso c'è tanta gente che muore giovane, quindi magari può essere un aiuto.
0: Perché no? Allora, per chi si fosse appena collegato, allora si diceva una delle cose che potrebbe essere nel 2050 la de-estinzione, quindi potrebbero tornare a vivere degli animali che sono estinti. La seconda cosa che dicevamo è la questione dei nanorobot nel sangue per prevenire delle malattie, il corpo praticamente che si cura e si rigenera dall'interno. Poi?
2: Ciao Carlotta, il tunnel a lievitazione magnetica è già attivo?
0: Sì.
2: Hanno già fatto i test e il treno in questo tunnel in assenza d'aria viaggia ai 1000 all'ora.
0: Sì, però da lì a sostituire gli aerei, insomma, ce ne passa, insomma, mi sembra un po' too much. Poi andiamo avanti.
3: Buongiorno,
0: vai, family.
3: Buongiorno Carlotta.
0: Buongiorno.
3: Beh, io penso che se come popolazione non strighiamo dal comando tutti questi guerrafondai nel 2050. Penso che sarà tutto raso al suolo.
0: Vedi che poi forse alla fine c'ha ragione Flavia Vento. E poi dai, andiamo avanti.
4: Ciao Carlotta. Buongiorno. Dimmi te nel 2050 quanti anni hai. Pensa giorno per giorno, non pensare nel 2050.
0: Vabbè, ho capito, se fosse sta chiacchierando adesso, non è che mangiamo due chiacchiere così pur parlare.
5: Ma che cazzo sei lì, Carlotta?
0: Dai ragazzi, magari ne parliamo dopo, se avete voglia. Quindi 3332688688, come sarà secondo voi il mondo nel 2050? Cosa ci sarà, cosa non ci sarà, cosa faremo, cosa non faremo, cosa farete voi, cosa non farete voi. Nel frattempo ci prendiamo una pausa perché tra poco arriva lo sfigometro.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché

0: Vivila con Cisalfa.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi? Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Company.

0: Alessia Serena Brancale, Levante Delia. E adesso, amici, alla velocità della luce c'è lo sfigometro.
1: Radio Company. Lo sfigometro.
0: Come, chi è Delia Ale? Delia è la concorrente di X Factor, tra l'altro lei non ha vinto, però è forse quella che sta facendo più cose di tutti, e era nella squadra di Jake LaFuria, così.
2: Sono preparatissima,
0: sì. Sfigometro, eccoci qua, pronto amici dell'Ariete, si parte con voi, Marte vi carica a molla per permettervi di buttarvi nuove avventure, Giove invece vi permette di riuscire in tutto quello che fate, quindi direi ottimo inizio di giornata, ottimo inizio di settimana, sfigometro. Meno 19, rotometro 99%.
3: 6-7.
0: Toro, davanti a voi una settimana di serenità ed equilibrio grazie alla rassicurante Venere che vi tiene ben stretti. Sfigometro meno 20, rotometro 99%.
3: Dai, De Biasi!
0: Gemelli, il sole ancora nel vostro segno vi dà grande entusiasmo. Marte vi regala una grande carica. Giove invece favorisce il vostro benessere. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
3: Carlotta, ma l'acquario non vince mai.
0: Ma mica colpa mia, scusa, dovete prendervela con Sisma. Cancro, settimana scorrevole, ad eccezione di qualche piccolo nervosismo, ma insomma, niente di insuperabile. Sfigometro meno 5, rotometro 2%.
4: Tutto lussa.
0: Leone, la settimana si apre al top, la luna è qui per regalarvi delle belle emozioni. Avete anche sole e Marte nel segno che vi rendono belli vivaci. Sfigometro meno 20, rotometro 99%.
5: Bravo Conte.
0: Vergine, settimana variabile per voi, da una parte sarete socievoli, positivi, disponibili, belli da vedere, dall'altra parte invece un po' affaticati, quindi cercate il giusto equilibrio. Sfigometro meno 12 e rotometro 24%.
6: Ti ho sentito, Conte.

0: Bilancia, periodo interessante, scorrevole, il sole vi mette di buon umore, quindi ottimo modo per stare bene, per cominciare questo lunedì. Direi che forse è il caso di uscire, fare cose nuove, parlare con la gente, insomma, tutto sommato devo dire che siete piacevoli. Sfigometro meno 19, rotometro 99%. Scorpione, settimana impegnativa, ci saranno diversi contrattempi che vi metteranno a dura prova, quindi preparatevi al peggio. Sfigometro meno 3 e rotometro 4%.
1: Ma ti sembra la comportazione?
0: Sagittario, sarete un po' in difficoltà questa settimana, niente paura però perché avrete anche il buon senso di muovervi con grande cautela. Sfigometro meno 13 e rotometro 32%.
2: Polizia più avanti.
0: Ma come, Capricorno? Aiuto, questa settimana parte con il piede sbagliato, siete irritabili, poco diplomatici, quindi tenetevi alla larga da qualsiasi tipo di conflitto. Sfigometro meno 2 e rotometro 3%.
3: Avanti il prossimo.
0: Acquario, settimana che si apre in modo eccezionale per voi grazie agli astri in ottimo aspetto. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. E poi Pesci, Mercurio e Venere in ottimo aspetto vi sosterranno anche nelle situazioni più complicate. Se dovete fare qualcosa di importante, questo è il momento giusto per tirare fuori i cosiddetti. Voi sapete che cosa? Sfigometro meno 18 e rotometro 92%.
4: Che cosa, scusa?
0: Perché che cosa, Alessandro? Guarda, posso dire che l'immagine che ho davanti a me in questo momento
4: spiega tutto?
0: No. Ma eri tu che facevi
4: Sì.
0: Ah, ok. No, perché sempre per il discorso Radio Verità, sapete cosa sta facendo De Biasi? Regia tra virgolette, si sta facendo fare un massaggio. Ciao Martino, ciao DJM, ma possibile che stai... Puoi venire qui a casa mia? Per favore, grazie. Senti, vuoi provarci, Ale?
4: Ok, ci proviamo. Vergine!
0: No.
4: Capricorno!
0: No.
4: Sagittario!
0: No.
4: Leone!
0: No.
4: Toro!
0: No.
4: Mosca. Pesci!
0: No. Acquario, Ale. Bravo, te l'hai messo perché qualcuno scrive: Ale, oggi vogliamo il tango dei Gotham. E allora, siccome non c'è sisma, si sa, il detto quando non c'è sisma. Il detto è: Ale, quando non c'è sisma.
4: I topi ballano.
0: Bravo, esatto, i topi ballano. Amici, che dire, lo sfigometro è andato e sulle note di questo tango.
4: Di questo Gotham.
0: Di questo Gotham, esatto. Il disco alza volume di oggi.
5: Ora alza il volume.
6: Musica. Musica. Musica.

Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Stones alle 8:04.
1: Radio Company Time.
2: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

e Taylor Swift. Buongiorno amici, come state? Tutto bene? Siamo io e Ale De Biasi. Ale De Biasi e io. Però ci siete anche voi, dai, tutto sommato. Siete voi che fate la

0: sigla del lunedì. Come state, amici? Tutto bene? Siete svegli? Siete operativi? Genitori all'ascolto? Oh, ma ci siete? Perché stamattina, lo sappiamo, giornata relax, perché diciamo che forse la maggior parte delle scuole sono finite venerdì scorso, quindi dicevamo questa mattina che effettivamente noi come radio lo percepiamo molto questi cambiamenti, dovete sapere, perché logicamente gli ascoltatori sono più rilassati, tendono ad un ascolto più meno attivo, cioè un ascolto un po' più passivo, che sia solamente ascoltare in relax quello che succede, ogni tanto intervenire se richiesto. Però devo dire che quando arriva l'estate noi la percepiamo questa cosa, perché effettivamente vi sentiamo meno, come si dice,
1: meno attivi,
0: sul pezzo. Ma oggi si parlava di come sarà il mondo nel 2050. Dicevamo forse alcune cose un po' troppo futuriste, cioè diciamo che quando si immaginava il mondo nel 2020, magari erano gli anni 90, nel 2020 si pensava a chissà che cosa. Poi effettivamente tante cose, oh ragazzi, cioè abbiamo l'intelligenza artificiale, le auto elettriche, c'è Ale De Biasi, cioè comunque ci sono un sacco di cose che funzionano bene. Però non è facile immaginarsi il mondo tra così tanti anni. Sentiamo voi,
2: Carlotta.
0: Sì?
2: Comunque noi che siamo della stessa età,
0: 92, nel
2: 2050 non saremo ancora in pensione.
0: Allora sì, perché allora sai cosa? Che tu pensi al 2050, pensi a fra tanti anni. In effetti mi sono fatta due conti. Io nel 2050 avrò 58 anni.
1: Sarai giovane, dai. Ancora.
0: Sarò giovane, sì, certo, sarò giovanissima. Però non sarò ancora in pensione. E soprattutto mi mancherà un sacco di tempo. Se esisterà la pensione, mi mancherà un sacco di tempo alla pensione. Poi.
3: Bella questa, Carlotta, nel 2050 quanti anni avrai?
0: 58.
3: Ti mangerai ancora i canestrelli?
0: Mamma mia, auguro di sì. 58enni all'ascolto, scusatemi, canestrelli li mangiate ancora? Ma già 58 sei giovane, dai.
4: Al netto del fatto che è molto facile che io non ci sarò,
0: no,
4: per gli ovvi motivi, diciamo, no, grafici. Io spero che comunque ci siano ancora la pizza, la Nutella, sì, e le digestive.
0: Oh, pizza, Nutella e digestive, è la dieta perfetta, posso dirti. Cioè, che sogno. E poi?
5: Ciao ragazzi, secondo me le nanomacchine saranno le prime che faranno, perché così ti daranno la pensione, se esisterà ancora, a 99 anni.
0: Ah sì, perché dicevamo che una delle aspettative più interessanti è appunto questi nano, com'è che li avevamo chiamati? Sono dei tipo dei nanorobot che vanno nel sangue per curare il corpo dall'interno e per prevenire tantissime malattie, quindi poi di conseguenza aumentare l'aspettativa di vita, insomma cose molto interessanti. Dai, 3332688688, quindi secondo voi come sarà il mondo, che cosa succederà, cosa ci sarà che adesso non c'è nel mondo nel 2050?

Down Easy. Qualcuno dice: io nel 2050 voglio ancora Madonna che pubblica album. Ma posso dirti che secondo me nel 2050 Madonna ci sarà ancora e sarà assolutamente ancora in attività. Ci prendiamo una pausa, amici, torniamo tra poco.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Cash, volevo capire su Radio Company nella Family. Ah, amici, certo ve ne sarete accorti. Oggi abbiamo messo in pausa il cantachi. Lo sapete, quando c'è sisma, il cantachi si prende una pausa. Magari non vi interessa questa cosa, però è giusto dirlo. Da domani invece si torna a giocare con il cantachi, si torna a regalare la Company Bag. Settimana scorsa invece vi abbiamo regalato un buono da 200 euro Volotea, quindi insomma i premi sono sempre, sempre interessanti. Da domani torna tutta la normalità, quindi da domani si riparte con il cantachi. Sentiamo, abbiamo un vocale?
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Se sisma è andato al concerto di Cremonini, io sono andato a quello di Tiziano. Questo è il risultato. Ciao Carlotta, ciao Ale e ciao Martin. Di
0: sera. Un po' senza voce, ma ci sta, posso dirti. Tiziano Ferro, cosa vuoi? Vuoi non cantare a squarciagola? Tra l'altro Tiziano Ferro che è stato, non so Ale se hai notato, se l'hai visto, è stato al centro di qualche polemica, ma d'altronde sempre tutti molto bravi a parlare, a far girare i video, è stato al centro di qualche polemica perché girava un video di Tiziano Ferro durante un suo concerto, se non sbaglio cantava Perdono. Sapete che Perdono è una canzone, insomma, quasi un po' rappata, molto veloce, molto insomma, che corre parecchio, e lui invece aveva molto fiatone, sembrava facesse un po' fatica a stare dietro al ritmo e alle parole. E quindi polemica, Tiziano Ferro fuori forma, non ce la fa più, che rottura di scatole. Sì, esatto. E invece poi è stato pubblicato un secondo video a distanza di qualche giorno dove lui ci sta dietro benissimo, alla grande. Quindi insomma, Tiziano Ferro, ragazzi, è pur sempre Tiziano Ferro. Weekend questo di grandi concertoni, perché c'è stato Tiziano Ferro, c'è stato Cesare Cremonini, ho visto che c'è stato Achille Lauro, insomma ce ne sono stati diversi. Nel frattempo noi qui, visto che Enrico Sisma non c'è, è andato al concerto appunto, come dicevamo, di Cesare Cremonini a Roma. Siamo solamente io e Ale De Biasi, stamattina abbiamo parlato di come sarà il mondo secondo alcune previsioni nel 2050. Quindi io ho chiesto a voi, come sarà secondo voi il mondo nel 2050? Ci sarà, qui dovete lasciare un po' spazio all'immaginazione. Qualcuno può anche dire le auto voleranno, perché prima o poi queste auto inizieranno a volare. Prima o poi. Sentiamo chi c'è.
2: Io nel 2050 avrò 65 anni. Maia, sei giovane Carlotta, sei giovane.
0: Ma sì, insomma 65 anni, io ne avrò 58. Ali, tu ne avrai? 55?
3: 55, sì sì, ricordati sempre, sì. 3 anni meno di te circa, sì.
0: Ah, 55, ok, vedi, quello saremo, siamo così vicini d'età.
3: È la base giusta.
0: Perché, scusami, ma io e te siamo così, quasi coetanei?
3: Non sembra.
0: Io pensavo che avessi tipo 22 anni. No, io mi dimentico sempre che in realtà tu sei una persona grande, una persona adulta. Dai amici, 3332688688, quindi lasciate spazio all'immaginazione, come sarà secondo voi il mondo nel 2050.

0: fare io questa domanda,
1: cioè?
0: Perché gli automobilisti vanno in terza corsia superando a 1 km/h in più il suo collega sulla destra, che il collega sulla destra è a 124 e lui va a 125 km/h?
2: Ma
0: è la stessa identica cosa.
2: Per risponderti secco ti dico, io non vedo certi colleghi, cioè nel senso automobilista con automobilista. Succedono dei casi dove l'automobilista che è a 130 sulla seconda corsia viene sorpassato da quello che va a 130, perché quello ha paura magari di superare un attimo il limite,
3: sì,
2: di velocità.
3: Ogni tanto capita su quello che qualcuno ci può stare. Fa il tappino, eh.
2: Però ricordiamo che la terza corsia è occupata perché intanto quello sulla seconda è beh, adesso sentiamo i cambi.
4: Sì, esatto. Allora ragazzi, io faccio il camionista e voi volete sapere perché i mezzi pesanti tante volte con un solo chilometro orario in più si mettono in sorpasso.
3: Sì.
4: Ma la cosa è anche abbastanza semplice, perché tutti quei minuti che perdi stando dietro ad un altro potresti arrivare a non scaricare la sera e non completare il giro delle consegne, oppure di non tornare a casa.
2: Quindi un chilometro in più può voler dire, nella somma di tutto il percorso,
3: sì,
2: che fanno,
3: esatto,
2: che
3: esatto,
2: arrivano molto prima del collega che andava un chilometro in meno.
3: Sì, probabilmente sì, quindi da lì nasce questa necessità. Almeno qualcuno ce l'ha spiegato.

0: Dai che oggi c'è anche l'ammissione di quelli che viaggiano alle 2 di notte.
1: Sì.
0: Hanno tutta l'autostrada per loro e secondo me viaggiano veloci e non hanno il coraggio di andare sulla prima corsia. Perché e dicono se sono lanciato non vado sulla prima corsia, occupano almeno la seconda barra la terza.
1: Sì, come, sai come direbbe Gualtiero?
0: Come?
2: Oh, se viaggi alle 2 di notte perché fai serata, cocca e mignotte.
0: No!
3: Allora, io di solito occupo la corsia centrale, ecco, e qualcuno me la manda. E però quando mi mandano un po' a quel paese, io faccio la faccia un po' così da ebete, eh? E quindi quando mi stanno per dire di tutto, in realtà poi alla fine mi superano e mi chiedono scusa.
4: Company, Company. Radio Company. Belli con te show 4.0. Spot.
5: Vuoi riempire il carrello?
6: Di più!
5: Vuoi fare scorta risparmiando?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi bassi sempre?
6: Di più! Scegli!
5: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
7: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché?

0: aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
1: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
0: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Tieni tempo con le gambe, con le mani, e soprattutto se stai guidando un camion, forse abbiamo... Allora, ci ha mandato un messaggio un amico che ha premesso: vi svelo io il segreto dei camion.
1: Sì, svelacelo.
0: E questo è un pochettino più approfondito, con un po' più di dettagli, e quindi ci portiamo al Club degli Ignoranti con la grande rivelazione.
2: In autostrada bisognerebbe fare gli 80 all'ora.
3: Stiamo parlando
2: del camion. Ma fino agli 89 camion. Non prendi la multa, perché c'è la tolleranza.
3: Okay.
2: Quindi c'è chi rispetta la legge e fa gli 80 all'ora. Chi fa gli 89, tanto la multa non la prende, fa 9 km in più all'ora. E quindi è un continuo a sorpassarsi tra chi rispetta la regola e chi non la rispetta. È semplice. Poi in autostrada ci sono veicoli sotto le 7,5 tonnellate che possono fare i 100, gli autobus possono fare i 100, quelli continuano a sorpassare i camion che fanno i 90-93.
3: Quindi si forma la coda dei camion sui la coda dei camion sui camion, la coda dei pullman, dei camper, sull'uscita di quelli che vogliono andare a 130 perché non vogliono superare il limite, si crea il tappo di quello che viaggia lievemente sopra in terza corsia e dice: ma io trovo la terza corsia sempre occupata.
0: Poi arriva Stefano Conte a 170 all'ora e cazzo mene.
3: No,
0: tu sì, vai in stile club ignorante. Lo so che vai in stile club ignorante.
3: Decollo.
4: Radio Company, decollo. Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
3: Solo risposte sbagliate per partecipare al Club degli Ignoranti. Quindi anche oggi stiamo per darvi codesta parola. E di questa parola non dovete darci la definizione esatta, bensì una definizione inventata da voi, perché così, se riuscite ad entrare nel club, benissimo, anche oggi. Ma in più c'è in palio una tessera.
0: Molto bene, ragazzi, pronti per sapere qual è la parola di oggi? Non so perché mi è uscita sto accento tedesco. Se la parola fosse strada, che cos'è il strada, lo strada, la strada, le strada, l'ustrada? Insomma, 333-2688 sarebbe dicesi strada.
3: Sì.
0: Per tessera entrare nel club, parola di oggi per l'appunto è strada.
3: Sì.

0: dei diversamente alti. Eccolo qua, The Pleasure from the Bass.
1: Bella traduzione. Il piacere dei bassi.
0: Allora, dicesi strada, però attenzione, qua me la scrive stra e trattino da, perché non abbiamo detto che non si può dividere. Se me la tenevi chiusa te la passavo, ma mi è scritto strada. Quindi è cartellino giallo, non te lo do rosso perché sono
1: perché
0: buono.
1: Sei buono, dai.
0: Colui che da tanto è strada.
1: Ah, colui che da tanto. Grazie.
0: Strada.
1: Ci sta.
0: Allora, la strada è la strada è per un bolide splendente, la strada è il nuovo metodo di pulizia ad aria compressa per la tua auto.
1: Oh, vedi che scopriamo dei prodotti nuovi. E tu scrolli mai TikTok?
0: No.
1: Su TikTok c'è una roba che si chiama TikTok Shop, dove vendono cose da club degli ignoranti.
0: Sì.
1: Secondo me ci stava bene questo prodotto. Sentiamo chi c'ha il citofono.
2: Strada è uno strudel con i lampioni e le strisce pedonali.
3: Benissimo. Quando devi mandare a quel paese qualcuno, gli dici: ma vai in strada.
4: Ciao. Sono Stella da Campagnola. La strada è un bicchiere di vetro. Ciao.
1: Vedi che carina Stella da Campagnola. Grazie Stella per essere dei nostri in questo programma educativo per i più piccoli. Cioè, dopo l'albero azzurro ci siamo noi, lo sapevi?
0: Sì.
1: C'è il club degli ignoranti. 3332 688 688. La parola di oggi è strada.
0: Benissimo.

0: Live degli ignoranti, amici e amiche, ed eccoci qua, sentiamo chi ha ricreato la parola.
1: Daniele, ricordiamo che sì. Daniele, insomma, è un esperto. Film velocizzato, Il diavolo veste strada. Saluti da Daniele, tessera 193, sempre molto bello. È un tipo di prosciutto dalla qualità discutibile. C'è il pregiato prosciutto di Praga, il più economico prosciutto di strada. Saluti.
0: Vista, Andrea. Anche il diavolo veste strada non è male.
1: Ciao, strada è il nome dell'exogino autista. Famosissimo, oh, exogino autista.
0: Gli exogini ci fanno sempre innamorare, ci danno sempre quella poi, marcia in più.
1: Poi ragazzi, devo prendo verificare una, perché c'è chi mi scrive la famosissima Ducati strada. Esiste?
0: C'è la multistrada. Quindi okay, la Ducati okay strada mi sembra che non possiamo l'abbiano andare fatta. Okay. A meno che non mi sono...
1: Non si, a, meno che non sia, a meno che non si intenda Ducati da strada, però la Ducati no, proprio chiamata strada.
0: No, proprio strada.
1: Non esiste. Così.
0: Multistrada sì, ma strada non c'è, quindi possiamo accettarla, direi. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
2: La strada è un tipo di casa, come per esempio la villa, villetta, condominio.
3: La strada è la cugina di Prada.
0: La strada è la cugina di Prada. Bene, tra poco torniamo e vi diamo il verdetto di chi si porta a casa la tessera oggi.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Ma perché sto disgiocchi sas si è sempre rotto? Vabbè, dai, chiudiamo questa puntata premiando chi?
1: Un amico che dovrebbe essere Mariano.
0: Potrebbe essere. Evviva
2: la Mariano. Strada è la cugina di Prada.
0: Giustamente, la strada è la cugina di Prada.
1: Mandaci il cognome e i dati, che così ti aggiungiamo alla tessera club.
0: Amici, grazie per essere stati con noi. Da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman. Appuntamento a domani, le 2-3 minuti. È stato bello.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tegnu e Beach, Chioggia, Venezia.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Company. Amici, buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Buon lunedì 8 di giugno. Si comincia con una nuova settimana tremendamente calda. È un buon lunerda, come diciamo sempre.
1: È un lunerdone pesante.
0: Ma, proprio ben detto. Ma si incomincia con una nuova puntata dei Pischelli.

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, ci siamo anche in questo lunedì. Riparte la settimana un po' così. Siamo al 50% dell'efficienza dei piscalli.
2: Come mai? Come mai?
1: Io sono al 100%. Tu sei mezzo distrutto. Hai un... cosa hai detto? Un gomito che ti fa male? Ti sei svegliato con dei dolori?
2: No, non mi so... Allora, ho preso un colpo al gomito. Devo capire. Non mi ricordo come. Non mi ricordo come è successo.
1: Ti hanno picchiato mentre dormivi, forse.
2: No, allora, sono stato in realtà questo weekend ad una convention di tattoo. Ma non perché dovessi fare qualcosa io. Non è che dovessi tatuare qualcuno. Però sono andato a vedere un po' di robe. Ho lavorato anche lì. E ad un certo punto c'era un tatuatore che mi guardava strano.
1: Ti ha preso a pugni?
2: No, mi ha detto.
1: Psicologicamente?
2: No, mi ha detto: guarda, quando hai tagliato quella canzone ti avrei pestato. Io ho detto: vabbè, adesso stai tranquillo. Nel
1: ti
2: senso
1: ha pestato
2: fa...
1: davvero? Non
2: mi ha pestato
1: dirlo.
2: Per davvero alla fine. Cioè, mi ha rotto il gomito ed eccomi qua.
1: Infatti
2: con
1: sei
2: questa...
1: un po' tutto storto.
2: Non
1: oggi,
2: è che sono storto. È che cioè, allora si chiama borsite.
1: Prova
2: tecnicamente.
1: Toccati il mento?
2: No, non riesco a farlo. Non riesco a farlo, cioè il problema è che è anche la mano destra, capisci? 27, quindi devo fare tutto con la sinistra.
1: Beh, sembra un'altra persona di
2: significa zero. Ripartire da zero in tutti i campi, fidati. Va bene, dai amici, a parte questa piccola cosa, spero passi al più presto. Qualcuno potrebbe dire, certo Giovanni che ne hai una alla settimana. È vero, eh.
1: Già fai un lavoro ragazzi, bellissimo, in più ti fai anche male,
2: ragazzi,
1: cioè mica sei andato a spaccare sassi.
2: Io sono arrivato qui 5 anni fa, che ero un ragazzino, avevo ancora i denti da latte.
1: Ma anch'io 2 anni
2: adesso
1: fa,
2: li sto perdendo i denti, cioè
1: stiamo
2: cosa sta
1: versando tutto per la pensione, che è una cosa da vecchi.
2: Ma cosa sta succedendo a questo programma? Dai Pischelli diventerà gli anziani,
1: Spizielli.
2: Lo spizio 2.0, non so neanche come dire, non lo so. Vabbè, ciao Stefano Conte, buon pomeriggio, benvenuto.
3: È una buca.
2: Chi? Io sono una buca?
1: La radio
2: è una buca?
1: È una buca.
2: Tutto sta andando in malora comunque, non ci sono gli speaker di una volta.
1: Non ci sono più gli speaker di una volta, non ci sono più le mezze stagioni.
2: È vero,
1: non
2: c'è più nulla. Va bene amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli in questo lunedì 8 di giugno, ufficialmente possiamo dire, siamo in questo periodo estivo, è arrivato anche leggermente, proprio leggermente in anticipo.
1: Ho spento il clima a casa.
2: Amico mio, la bolletta sale, state attenti alle bollette, ma soprattutto date anche un'occhiata alle diverse offerte delle compagnie di fornitura elettrica.
1: L'altro giorno
2: io
1: ho fatto un esperimento,
2: lo faccio anche io ogni
1: con
2: tanto.
1: Con un'applicazione, tra l'altro, ho caricato il documento in PDF, mezz'ora, mi hanno risposto via mail, mi hanno detto potresti risparmiare 2,50 euro al mese.
2: Fallo! Oh, 2,50 euro al mese per un anno? Raga, sono 30 euro,
1: ho
2: 40,
1: capito,
2: quelli che sono.
1: Ti dici da una parte, vai dalla
2: una
1: che
2: palla. Ma se ne occupano tutto loro. Dai, va bene amici, se avete bisogno di cambiare forniture, voi chiamateci, ce ne occupiamo noi.
1: Facciamo tutto noi.
2: Noi siamo anche un CAF, dovete fare la dichiarazione dei redditi, non vi preoccupate.
1: Siamo caffoni noi.
2: Esatto, quando dovete andare a credito, il credito non arriva a voi ma arriva a noi, quindi tutto a posto.
1: Oh, abbiamo inventato un nuovo business, signori. Molto bene, dai, iniziamo con Lost Frequencies.

0: Lost Frequencies, The Temper Trap con Sweet Disposition, A Moment of Love su Radio Company. Amici, dai, è lunedì, lo sapete, quindi si incomincia con molta calma, con molta tranquillità, soprattutto storpiando titoli o nomi.
1: Allora, potremmo utilizzare questa tecnica. È presente in giro per la radio, c'è il santino di Mauro Tonello.
0: Sì, sì, ogni tanto
1: dovremmo
0: lo preghiamo,
1: appenderlo qua in radio e fare prega per noi.
0: Noi Mauro Tonello, scusami se sbagliamo i titoli delle canzoni, scusaci se abbiamo sbagliato il nome di un'altra radio entrando in un programma, fa parte del percorso. No, non è successo oggi, dico, metti che accade, almeno siamo pronti.
1: Adesso ce la siamo tirata addosso.
0: Lo so,
1: proprio,
0: potrebbe succedere. Va bene, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, lunedì 8 di giugno, sono le 14:14, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: sono Joel Corry e Mnek con Head and Heart su Radio Company a chiudere il Millennium Mix, il primo della settimana. Poco prima luna piena dei Negramaro e all'inizio The Avner con Fade of Lines.
1: Ancora buon pomeriggio amici, noi siamo i Pischelli. Lunedì 8 di giugno si apre ufficialmente tra poco il comp'anniversario, quindi due chiamate a disposizione, ormai già lo sapete, già conoscete come funziona. Chiamiamo qualcuno che oggi magari, che ne so, festeggia gli anni, oppure
0: anniversario,
1: oppure cambia di attività, cambia lavoro, licenziamenti, pensioni,
0: varie cose,
1: tutto a parte gli onomastici. Sono due le chiamate a disposizione, un posto però è già occupato.
0: L'altro è libero, quindi 333-2688-688 se volete fare una sorpresa dell'ultimo momento, noi ci siamo.
1: Esatto, quindi mi raccomando, muovetevi perché avete anche poco tempo per mandarci tutti i dati della persona da festeggiare. Vi ricordiamo che c'è anche il nostro sito www.radiocompany.com, c'è proprio il tasto in home page del comp'anniversario, cliccate lì e potete compilare anche il form.
0: Idem sulla nostra applicazione, la scarichi sul tuo telefono, ci porti dappertutto e anche lì compili il form del comp'anniversario. Gratis.
1: Ben detto, amico menestrello, bravissimo, piccolo cavaliere della tavola rotonda.
0: Sì, vabbè, basta,
1: vabbè, scusami. Comunque,
0: grazie.
1: Dai, ci risentiamo tra poco con la prima telefonata, appunto, del nostro comp'anniversario.
0: Se tutto va bene.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Spot.
4: Vuoi riempire il carrello?
5: Di più.
4: Vuoi fare scorta risparmiando?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più.
4: Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione.

0: Ossa nostra di Gaia, siete nel pomeriggio di Radio Company, 8 giugno 2026, 18:39, assolutamente live, come sempre. Siamo partiti dal caso di Prato, dove è stata smantellata questo gruppo di persone che operavano in maniera anche molto, molto organizzata. Avevano ricreato delle monete da 2 euro, era tutta una filiera che partiva dalla Cina, arrivava per la Germania, il Belgio, arrivando fino a Prato. Hanno cambiato migliaia e migliaia di monete, ne hanno ritrovate addirittura 46.000, che venivano scambiate perché avevano lo stesso peso, riuscivano anche a essere magnetiche come quelle da 2 euro, eppure erano false, quindi un'organizzazione ben programmata. Da lì vi abbiamo chiesto: voi avete mai avuto delle monete, delle banconote in mano false, oppure dei vostri conoscenti? Stanno arrivando delle storie interessanti oggi pomeriggio.
1: Ciao Stefano, mi è successo una volta un festival dove mi hanno dato come resto 20 euro falsi.
0: Sì.
1: E me ne sono accorto subito, al che ho subito provveduto, sono andato a prendere, a comprare del rosmarino.
0: Ma delle spezie, quindi.
1: A me personalmente il rosmarino non piace, sì, non piaceva, spezie. Per cui dopo l'ho rivenduto a 50 euro.
0: Ma l'associazione di Rigore,
1: sono passati tanti anni dell'epoca.
0: È un'associazione, cioè qua abbiamo fatto abuso di spezie. E lui gli piaceva il rosmarino, che ci vuoi fare? Ah, racconti di storia di vita vissuta, quanto mi piacciono. Abbiamo Harris Earl con

Zan, ripresa, riproposta in questo pomeriggio, mentre abbiamo Cristina che, a proposito di racconti, di storie legate a banconote false, a monete false, vi sono mai passate tra le mani? Sono Cristina e lavoro ora nella mia tabaccheria, salutiamo, a San Pietro di Legnago. Assolutamente sì, un cinese mi voleva pagare con una banconota da 50 euro che al passaggio del controllo banconote si è rivelata falsa. Gli ho detto: guardi che questa è falsa, e lui me ne ha data un'altra tirandola fuori da un borsello che aveva a tracolla. Ovviamente ne aveva dentro tantissime, così io ho preso il pennino che macchia le banconote e io ho fatto uno scarabocchio. Lui mi ha guardato malissimo, ma è uscito dalla tabaccheria con la sua banconota falsa e non più utilizzabile. Ciao, vi ascolto sempre in tabaccheria, grazie. Un saluto ovviamente a tutti quelli che lavorano e che ci tengono in sottofondo. Noi abbiamo Holly Merce con Snoop

0: tasse, banconote che vi sono capitate fra le mani o che è capitato a qualcuno che conoscevate. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Allora, personalmente no, mi è capitato, però mia cognata, che era segretaria della nostra ditta, doveva pagare un bollettino in posta, mi ricordo c'era ancora le lire, 1.240.000 lire, che mio fratello gli ha detto: ascolta, ci sono contanti, vai in banca, rileva la somma esatta e vai a pagare il bollettino. Così ha fatto, la banca gli ha messo in una busta e è andata in posta a pagare, c'era una banconota da 100.000 lire falsa. Quella posta ha chiamato i carabinieri e i carabinieri hanno preso i dati di mia cognata e gli hanno detto: guardi, se la busta fosse stata chiusa con la colla, la responsabilità era della banca. Essendo che la busta era aperta e lei poteva sostituire le banconote, la responsabilità è sua, e finisce così, perso 100.000 lire.
0: Hai capito come funziona il discorso? Se lei avesse avuto la busta chiusa, era responsabilità della... era responsabilità... con la colla? Eh sì, perché comunque deve essere... beh, poteva essere anche leccata e incollata, cioè di quelle... specificato, bastava che fosse sigillata. Nel caso fosse stata sigillata, la responsabilità era ancora della banca. Siccome la busta era aperta, lei poteva sostituire appunto le 100.000 lire, quindi 100.000 lire perse in quel caso. Quello che mi stupisce è che dai racconti che ci state facendo e ci state dando, spesso e volentieri è stata la stessa banca a rifilare la banconota falsa che poi vi siete presi in saccoccia voi, per non dire altro. C'è una...

0: posti delle classifiche, oggi per tutti in lista vi stiamo chiedendo le vostre esperienze con le banconote false. Vi è mai successo? Vi sono passate di mano? Visto questa zecca cinese che si era organizzata con le monete da 2 euro, magari vi è capitato insomma una banconota da 20, una da 50. C'è qualcuno che scrive: ad una mia amica è successo che è stato il bancomat a dargli 50 euro falsi, vedi? Ma forse con i bancomat attuali succede molto di meno, perché sono controllati, insomma, super grammati. Falsi, è entrata in banca, le hanno detto di no, ma quando ha minacciato di chiamare la polizia gli hanno dato altri 50 euro, hanno stracciato i falsi, anche perché se aveva appena prelevato, c'è la dimostrazione che aveva appena prelevato, è che in quel caso loro non possono sapere se tu effettivamente hai fatto, però tu hai ancora lo scontrino di aver prelevato quella cifra, è che cioè non fa fede, cioè che potevano anche dirti di no, in quel caso sono stati buoni quelli della banca. Vabbè, ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Oh.

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Prima di Spandau Ballet con Lifeline, poi Rocco Hunt, la più bella del mondo, l'abbiamo risentita all'interno di Tutto in Lista di stasera. Che cosa vi abbiamo chiesto? Beh, siamo partiti dal caso delle monete false cinesi e da lì vi abbiamo chiesto: vi è mai capitato di avere in mano banconote o monete false? Come vi siete comportati? Ho fatto la cassiera per 20 anni e ne ho viste di tutti i colori. Le banconote false le riconosci dopo un po' a occhio nudo, addirittura al tatto, quindi non ti fregano più. La carta è diversa, la stampa non è perfetta, mancano le filigrane, ma le monete false buone sono un altro discorso. Una volta mi sono ritrovata in cassa con 6 monete da 2 euro tutte false e non me ne ero accorta, l'ho scoperto solo quando ho fatto il conto a fine turno e il macchinario le ha scartate perché erano di pochissimi milligrammi più leggere, e quindi là il macchinario si è accorta, cosa che io appeso a mano non riuscivo assolutamente a valutare. Grazie Rossella per averci raccontato la tua, noi invece controlliamo l'ora. Le 19:02 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri di credito. L'offerta, definita amichevole dal numero 1 di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma una nota del Ministero dell'Economia. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata, contestata da PD, 5 Stelle e AVS. È tutto per questa edizione, buona serata da Marco Mancini.
3: Breaking News. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: che abbiamo sentito in questo nostro pomeriggio, in questa serata, in questo 8 di giugno 2026, dove ci state raccontando disavventure legate a banconote false assegnate a voi, non assegnate a voi, assegnate a... oppure perché lavoravate come commesse e quindi vi è capitato e vi è successo di maneggiare banconote. Sentiamo.
1: Ciao, a me hanno rifilato 10 euro falsi in una pizzeria, mi ha dato 4 pezzi da 10, in mezzo c'era questo pezzo fasullo e io non me ne sono accorto. Quando me ne sono accorto sono stato in banca, la banca ha detto: ma cosa vuoi da noi? Non possiamo farci niente ormai. Fesso tu che l'hai preso. Allora io, che sono di cuore buono, cosa ho fatto? L'ho dato subito in beneficenza al primo poveretto, chiamiamolo così, a bordo strada, che si è accorto subito che era falso.
0: Ma
1: mi ha detto:
0: non buono.
1: Non ci credo, lui.
0: Non ci credo. È che vuoi dare questa immagine un po' così, che loro sono attentissimi, che sanno perfettamente quelli che sono le banconote. Non ci credo. A meno che non avesse un rilevatore per le banconote, quello non penso le verifichi in quel modo. Fra un attimo altre risposte e altri messaggi. Abbiamo anche Fastboy, insieme a Raff con Wave in arrivo.

0: Fast Boy che ha rifatto con Raff il pezzo, insomma, che credo non abbia bisogno di presentazioni, perché nella nuova versione si chiama semplicemente Wave, riprendendo Self Control. Allora, c'è Marco che mi ha scritto: la cosa più imbarazzante della mia vita è stata al supermercato. Ho pagato con una banconota da 20 euro e la cassiera l'ha passata sotto la lampada, mi ha guardato e ha detto ad alta voce: questa è falsa. Fila di 8 persone dietro di me, come succede sempre, tutti che mi guardano come se fossi un criminale. Ho giurato e spergiurato che non lo sapevo, e non lo sapevo davvero. L'avevo ricevuta di resto il giorno prima in un bar. La cassiera ha chiamato il responsabile, ha aspettato 10 minuti sotto gli occhi di tutti. Alla fine mi hanno creduto, ma non ho più rimesso piede in quel supermercato, perché mi sono veramente vergognato. Perché può succedere anche questo, no? Che ti mettono alla gogna perché tu sei inconscio di ciò che hai in mano. Ci fermiamo qua con il nostro argomento di stasera per Tutti in Lista. Domani ritorniamo con un altro tema, ma fra pochissimo. Happy Vibes.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Oh.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

eccolo qua, l'abbiamo risentita ancora una volta la canzone di Marrakesh insieme a Madame, uno di quei pezzi che sta funzionando alla grande, volevo capire. Mentre noi siamo pronti con altri tre pezzi, in questo caso dovete scegliere pezzo A, pezzo B o pezzo C. Vi dico che personalmente li ho riguardati e potreste farmi un regalo, è che se io dico quello che sarebbe il mio pezzo preferito, cioè poi è evidente che dopo lo votano, perché per fare un favore a me lo votano, capito? Cioè, se io voglio riascoltare quel pezzo là sembra che lo scelga io, quindi non devo far capire qual è il pezzo che preferisco. Cioè pezzo A, pezzo B o pezzo C? 333 2688 688, dovete decidere se volete mandare la vostra preferenza alla A, al B o al C. Pezzo A di stasera, I Cure.

scelta stasera: o il pezzo A, il Cure con Costumi, o il pezzo B, Black Eyed Peas, oppure il pezzo C, Cesare Cremonini. Quale di questi tre, in maniera molto naturale, volete decidere che vada in onda stasera come Happy Vibes? Lo decidete assolutamente voi. C'è invece, per come tempo, perché abbiamo comunque una canzone per poter raccogliere le preferenze, Team Impala con Genie.

hanno votato oggi pomeriggio, quindi grazie veramente perché abbiamo ascoltato Close to Me dei Cure prima che esistesse tutto questo amore per il dark, per il gotico, per tutto quello che è macabro, però in una chiave sicuramente leggera, e Tim Burton poi l'ha insegnato negli anni. Sono arrivati loro con questo video veramente pazzesco dove venivano lanciati da un dirupo dentro un armadio, molto molto particolare come video. Close to Me per i Cure, scelto come Happy Vibes in questa serata dell'8 di giugno 2026. Sai che facciamo? Ci ascoltiamo anche la new track, visto che c'è Karol G con Manu Chao, Vaiando per el Mundo.

0: Ha sempre questo ritmo un po' da vagabondo, no? Lui nel nord-est della Maiana. Non era così che cantava Manu Chao insieme a Karol G, che ieri è stata avvistata a bordo pista del Gran Premio di Monaco, dove Kimi Antonelli ha fatto 5 su 5. C'era anche Karol G nei box, quelli insomma dove c'erano tutti i VIPs, c'era anche lei, non c'era Manu Chao. Il pezzo che avete sentito era Viando per il Mondo, quindi il new track, il nuovo singolo di questa nostra serata. Abbiamo anche l'informazione che arriva con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Israele ha deciso di sospendere gli attacchi contro l'Iran su richiesta del presidente USA Trump. Le operazioni militari nel sud del Libano proseguono tuttavia a piena intensità. Il leader israeliano Netanyahu parla di autodifesa e promette di rispondere con forza ad eventuali nuovi attacchi iraniani. Dopo l'appello del Tycoon, anche il comando militare di Teheran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro lo Stato ebraico. Il voto per i ballottaggi in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti. Agrigento, Trani e Chieti vanno al centro-sinistra, mentre la maggioranza di governo vince ad Arezzo, Lecco e Macerata. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Si conferma la forza del centrodestra, commenta la premier Meloni. Per il PD il voto è un segnale al governo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it. Carica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
15: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
16: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: Company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido. Spot.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

piazze, sotto le stelle. Decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone. Mixatone.

Ben ritrovati da Fabio De Magistris, questa è Radio Company, questo è il nostro appuntamento, ritorna quindi Company Yesterday, primo contatto di questa settimana, lunedì 8 giugno. Gianluca Pacini è già in regia praticamente ad occuparsi della parte tecnica, pronta a mixare le prime canzoni che abbiamo scelto, tra poco quelle di Alliance Ethnique, ritroveremo anche Caria, Crack David, subito ritornano Beyoncé con Shakira, c'è cioè Beautiful Liar. Company.

Qualche minuto con Craig David e il suo grande successo Hot Stuff, proprio la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo inserito stasera all'interno di questo appuntamento Company Yesterday, solo i successi di qualche anno fa da riascoltare assieme. Io sono Fabio De Magistris, tra poco vi farò riascoltare Lloyd Future Andre con Dedication to My Ex, poi S Club 7, Mojo con Lady, ritroveremo anche Natural

0: un'altra delle canzoni scelte per questo appuntamento di stasera con Company Yesterday era proprio questa, quella di Natural Born Grooves, Universal Love. Ci fermiamo, brevissima pausa per noi. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris. Company
1: Yesterday. Don't stop the party.
2: Questa è Radio Company, una buona serata a tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno di Company Yesterday, quindi a quest'ora all'interno del nostro appuntamento ci sono solo i grandi successi di qualche tempo fa da riascoltare assieme, uno dietro l'altro, senza nessuna interruzione, sono mixati da Gianluca Pacini. Sentiremo tra poco Faith Evans, Lady Gaga, Yolanda Be Cool e adesso David Guetta con Sam Martin, c'è Dangerous.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi e scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Company. Boutique. Radio.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.